0: La Urbana 94.9.
1: Wow, ho presente una stasua, la che vuole, completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho